0: Oremus. Deus, qui per sanctum Romualdum in ecclesia tua eremiticam vitam renovasti, concede ut nos metipsos abnegantes et Christum sequentes feliciter ad celestia regna mereamur ascendere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio

0: del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il settimo anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia di carri e delle guardie e li fece venire presso di te nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia di lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuna con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: Viva il re! Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo del tempio del Signore, guardò ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: Congiura, congiura! Il sacerdote Ioada ordinò ai comandanti delle centinaia, preposti all'esercito: Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segua venga ucciso di spada. Il sacerdote infatti aveva detto: Non sia uccisa nel tempio del Signore. Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo affinché fosse il popolo del Signore e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Verbum Domini. Deo
1: Deo
0: gratias.
1: gratias.
0: Elegit Dominus Sion in habitationem sibi.
1: Elegit
0: Elegit
1: Dominus
0: Dominus Sion
1: Sion
0: in
1: in
0: habitationem
1: habitationem
0: sibi.
1: sibi.
0: Iuravit Dominus David, veritatem est et non recedet ab ea. De fructu ventris tui ponam super sedem tuam. Elegit
1: Elegit
0: Dominus
1: Dominus
0: Sion
1: Sion
0: in
1: in habitationem
0: habitationem sibi.
1: sibi.
0: Sii custodierint fili tui testamentum meum, et testimonia mea quae docebo eos. Fili eorum usque in saeculum sedebunt super sedem tuam.
1: Elegit
0: Legit Dominus
1: Dominus
0: Sion
1: Sion
0: in
1: in
0: habitationem
1: habitationem
0: sibi.
1: sibi.
0: Quoniam elegit Dominus Sion, desideravit eam in habitationem sibi. Ec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam desideravi eam.
1: Elegit
0: Elegit
1: Dominus
0: Dominus Sion
1: Sion
0: in
1: in
0: habitationem
1: habitationem
0: sibi.
1: sibi.
0: Illic germinare faciam cornu David, parabo lucernam Cristo meo, inimicos eius induam confusione, super ipsum autem e forebit diadema eius.
1: Elegit
0: Elegit Dominus
1: Dominus
0: Sion
1: Sion
0: in
1: in
0: habitationem
1: habitationem
0: sibi.
1: sibi.